State ascoltando la radio DFM 930, la radio del microclima, su 102.5, 105.8, DFM 930.com, DFM 930.

0: Soleil.
1: DFM 930, the microclimate radio.
2: Dammi un grr.
3: Un che?
2: Un grr.
3: Un che?
2: Dammi un tu. Ta, ta, tu, tu, ta, tu, tu.
3: Okay.